0: Botaribe frecuenza nan di 88.9 Bogia.
1: Radio Bogia 88.9 te presenta avance di notizia a uo.
2: Ehi, potevo da sacco, vuoi poter depositare un cartonacchi, nana, Ecotec?
3: Sì, verdad?
2: Con polaga? Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia cicchita, così botti un quantità di carton, non cansa di curva. Bin depositare un cartone cerca nos, non laga non cumula, vira molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

0: Sì, è vero, tutta una preparazione larga di Hopi Luna, si sta preparando per un show di notte e non si ripara la parola di bene, sono stati show e se sta facendo, dona il nostro animo per seguire anche, non sta tutta una notte solta. Turca, ci vuole bene, il luogo è full di una, buon ambiente e c'è tutta l'idea tra di show qui per trese ambiente, pone e mostra e pubblico Kiko melodia ta toca per presentare. Verdad, no? Non stato in varios con special entrenan e repertorio me con surprise tour persona, ora non so presentare canzone in maniera di chiquitita, non so bingo canzone di Grease e se tanta canzone con gente non spera e botata tende forte il pubblico con tanta grita per canzone qui e non stavo da stare safe, non stavo da stare quando sto in surprise e anche la canzone qui e anche non stavo tenendo surprise per Maybelline che mi ha dato dedicato e la notte qui la Frau Maybelline Arts Cruz per tour e 5 anni qui aiuta melodia anche sempre stavo da bandi nos e non stavo una mejor persona per dedicare a questa canzone e è sorpresa per Maybelline in questo momento sta ora quando si invita e messo un coro melange per anche dona algun presentarsi algun presentation di una canzone co acá imagina grado també e después pa nostra sera e bonita notte aquí co melodia
1: o apprezzo e gratitudine nos pa ora e pa nostro contribution e io fro mi Berlin Arts Cruz ma e che 5 anni di gruppo melodia e compromesso e amor pa musica lo queda pa sempre ricordar de nostro corazón. Settembre 26.
0: Ora che dentro di alcun siman noi stiamo lanciando il nostro tema promozionale per fine di anno, è un tema hobby bailable, noi stiamo trovando un videoclip anche per qui e alla vez preparando per una produzione completa di vari canti per fine di anno sì, che noi stiamo presentando e sicuro mi piace menzionare che per la celebrazione di 5 anni Melodia sta regalando algo nel pueblo e sei sta toccando in differenti distretti no? Per fine di anno passando in tutto il distretto toccando e non lo voglio menzionare anche anche quando lo sto presentando e anche nel luna di novembre noi stiamo facendo un show per un weekend facendo differenti presentazioni nel show anche
2: con un show nos está celebrando 5 anos de melodia. Para bem, e parte do nosso programa, música variada e crioulo, o Diário e Efraim, na Mega 88.1 FM. Aruba, 26 de setembro, 2026. Rubim, mas chama já também.
0: Nós temos hope ainda para agradecer, me quero agradecer na primeiro lugar e time que para trás está aqui, nós temos um fan club tremendo, ela prepara a inteira noite, o que está em cozinha, em bar, bem de mente, preparar a decoration de full lugar, maneira nos por mira, tour ainda gosta no momento com a adrenta, China Club, não avisa, ei, você não espera de mira um cenário assim bonito a decorar. E aceita anche na tour e team che traga atrás di Saki e também seguro na e gruppo Melodia Mes, cada integrante che ringa sina Hopi energia traz di Saki per presentare a noce aqui. Hopi si mangan luna nan preparando per Saki e non so un po' che da falta e pubblico a responder para isso aqui, público para trás de show aqui, o lugar completamente lleno na final, ela sold out e muito hope contento de ser para sobre a nossa cinta toco de comunidade e ainda não está apreciado isso aqui e não está pedindo para a música aqui, não está na grado de, não está na disposição de tudo ainda aqui e isso aqui cai mais na grado para o grupo, como era um sala lleno assim para poder fazer a apresentação.

0: Ovaj album po mesa mi ta super emocional i contento, feliz, sa i konku bai bim buta bi se buta contento con nanta. Buta hai riconoscimento ora buta na vida, no so ya ora na morte bu no sa che mette po yuna che sa sta ya sa. Bon bo senti e però buta senti tanto buta senti to che hene nanta agradecido pa tur lo qual bo aha si lo qual ba comparti con nang de nos vida comun no pa sobra. Ma ne curubinta tremenda per sopra verdade ma sempre mi aiutele se io con su cantante anche musica però di altra banda rubinta mi ti invia a dare vita ti aiutami tra un pista per mio gruppo mi lancia per tutti i frutti come bota tra junto bota compati e sei importante che come musico non come mi si sa di ora bota in algo bosso no porto cosa sempre un altro sa algo che abono sa e por algo che abono por e junto bo por mas competente ora è bonita come può compartire sempre con Rubin non sa tra tremendamente un hobby buon junto su molto non che canta e ti manda non vince cammin per non hai less di canto less di voz training di non voz per non può cantare buon se cagge ora non di training tu sai mi scuccio vete con l'anta canta per mi aiuti non vete si mi può hi con tue di stem per non Dios può messa gustosamente mi ta hasiele e tu ta può messa volta di Dios de non si forse per si sei
1: e da un ordinario però mi messa di saludare chi però ma se non mi messa di saludare pa bien Rubin pa tutto tremendo pa tutto che hai all'arrivo anche lo che fa si sta per dimostrare come da forma e vincerà con un po' allegria con energia.
2: Un
0: anecto da comita cora. Well, abbiamo visto tinha sina hopi com mi corda uno so tin varias cosas que bota passa junto e massa queda contente dia com e Rubinha invitar-me também para joinar dia na baile parada cultural de Brasil. Isso aí também nossa passa marcha ducho mesmo com a join e coro junto com não canta junto com não se sem nada coisa bom e me passa sempre bom junto com nada treino de sábado na casa bom essa casa abrir e bota passa bom com outro que passa Deus é o mês aí não bota ajuda tá escutando tá atendendo piano e piano com quarta guitarra e com mandolim não é tremendo você como por compartir com outra assim me está super contento e pa bien grande na Rubin pa tambe pa su esfuerzo su energía di trajo joven pa su ela tambe musa ko bot ko por haya haya bon des resultados bot trajo joven pa su nata crece ko bo na bira grande pero pa duna na un condisa un maleta yen di cantir canciona novo ko na posigi carga pa despues pa na mes pa na yuna pa na familia na komende entonces se ete bonita ko ete trajo tambe ko joven na te se ete hopi bon

E già sabato è un dia speciale per Melodia, e non solamente per Melodia, però anche per Rubin, e in speciale per la frau Maybelline Arons Cruz. In maniera che la vista dona un riconoscimento na vita, sì, la mia maybe. Na vita. Un tu super, ma in tempi sono 12 a noci e stanco da te presente e non contami, mi di ai caramba, ma bene. Permettetemi motivo non pa' chico. Melodia a deleità e pubblico presente, non solamente Melodia, ma in tempi sono il lunch di Maybelline, da te e il pubblico a goza di un super tremendo presentazione e a noci anche.

By the way, nos recordava també que nel momento in cui ho tenuto l'opportunità per sopra bo por busca bo baris di sushi e come se paga na Januari. Sei dello qual che Julio amanda bisami, minuti mas casi, non busca mas bucket. 1, 2, 3 luna gratis. Bota dis aplica a uo e bota come se paga na Januari. E offerta da come se di 5 di settembre e da valido teco ottobre 2026. Applica a uo per lo che ta bo servizio residenzial. Ecco tecto d'un abo.

Saquita Celia Cruz, vieja luna, ha creato nos computer dalla diagnosi non ti avance. Saquita è bonita canzone di Celia Cruz.

Ok, la bella specialmente per Bosonantur, che è in sintonia. E quando è qui, di Piet Fierman, di The Cats, e sa Sailing Home, che mi chiede un saluto molto specialmente per Harold Faro. Mi ha passato con Matoke, mi ha chiesto due o tre luna passata, e la scuccelli come ho tempo e cantica che Harold sa che è specialmente papo. Mi sa ne ora non chi sta trahando, ma mi sa non ti prensa. Anda trahando e non ti scuccia. Dessa un felice annoci papo. E sa che è bonita canzone di Piet Fierman. Un saluto per Maritza Tamelo. Senta mi collega Nandi, buon dia Ruba Ruba Today. Nunca mi talubida, niung di nang, ma stima tur. Ma sa trahama, c'è 2 mesi. Wow.